Se ne sto domando anch'io. E quando il tuo mi ha pegato, hai voce lì, trovavo sana via.